Anche quello che si era fatto in America musica italiana, musica russa, lingua smanina, la conona. Musica la conona, la rete buona, tu cosa non l'elimina tutto il resto in lima, ne beba quello che si era ne beba cavore di un stato nero. Ne fate un stato di tasse, amici loro da bossa, barona, tang, pubblici, ok, drama, musica, cosa non è, li liuba e mirac ne beba compagna. I am the frequency radio liberdade the say barona tan rama se kulia kona ba feto humana hek bit ho di prevene violencia.

Hola Lily, se hanno in dalla rua bengira tu telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Hola, Lily. Se hanno in dalla rua bengira tu telefone va famiglia? Collega ca bello sira? Stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los. Usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Hola Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Hola Lily, se hanno in dalla rua bengirata telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Hola Lily, se hanno in dalla rua bengira tu telefone ba familia, collega cabello sira, stop hanno in bara. Hotel Comcel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa tiba pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.